Prima rubavamo abiti, ora ho camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, yeah. Non posso fallire. E non ti sento più da settimane. E ognuno è andato per la propria strada.